0: Som com qualidade. É aqui. Estéreo Sul.
1: Digital. 2:46.
2: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.